Gostaria de Lali, Kedebeno, Kçandebeno, Sukande, Yanzi Parkande, Arabande, Hemzi Bazarande, Çabeno, Labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnam bevine, bizuane ho binuse, bizuane ho buane, zuane ma, tachimao.